E sto in una tela di arancia, e che il sabato è come un milagro, basta la tarde del domingo. Te lo dico mientras muore il sol, e le agon surco l'autobus.